0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più. Ciao, ciao, bambina.

Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne.

tu si peggi rififi. Tu in galera va a fornire. Sotto falto roca piella da nascondo, sbocchia bella, sbocchia insista con Matteo. State accorta pure zia, si te pesca mezza via, non può fare che guapparia, tu in galera va a

Non sparare! Bette madre, piccio, ti la mava che tu un guaia. Un vai, un vieno, rivolvere il tuo tiene, mafiosa. Tutti i giorni io caffè, tutti il notto tabarè. Con vestite gabbardine, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi stiosisca la costura, piccio, ti metta sicuro. Si ti piglia nervatura, chissà come va a farmi.

Tu quan de bassa me fai venir na mossa, oi boca rossa che sfizie te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bondà per sto occhianire, un bazziscio gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bondà, non lo vedo co barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa seggia, zomba e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto originata, sospira e fa.

passeggia, zombe e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.